Oggi non è stato facile, ma non mi arrenderò. La notte mi porta avanti, mi rialzerò.

Forse un giorno, da qualche parte, le nostre anime troveranno di nuovo il loro eco. Ma oggi danziamo da soli, le nostre anime fuori sincrono, nella notte cosmica.